0: Kalini derre ranja ko khatta Ram levanna ab che shatta Satta hey shatta
1: Aaju ke